0: Eccoci sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale sulle onde di Radio Tunisi. Abbiamo iniziato con questa bellissima canzone, chiaramente a sentire amor che nulla hai dato al mondo. Ci viene immediatamente, insomma, il verso celebre di Dante all'inferno, amor che nulla amato, amar perdona. Insomma, la canzone chiaramente è di Gianna Nannini. Ogni tanto, il titolo pubblicato nel 2010, 16 anni fa, insomma, per festeggiare, insomma, la dolce attesa, come si dice, no? Quando una mamma ha una bambina, poi è nata appunto questa bambina Penelope, che sarà così chiamata. Abbiamo iniziato in questo modo, un po' molto romantico sicuramente. Poi cambieremo ritmo, visto anche che fuori c'è un po' aria estiva, possiamo dire, anche se, per dire la verità, questa situazione durerà per l'intera settimana. Più o meno avremo sempre le stesse temperature, che varieranno, insomma, tra i 26, i 25 e i 27 gradi, a parte domani, che, ragazzi, vi dico che ci sarà una temperatura di 33 gradi centigradi. Quindi domani, insomma, siamo in piena stagione estiva, quindi preparate i vostri costumi da bagno, anche se, per dire la verità, non so, non c'ho casa vicino al mare per vicino alla spiaggia per sapere cosa, come si comporta, però insomma, cioè, questo ci fa capire, insomma, che siamo molto molto vicini a questo periodo estivo. E oggi invece parliamo anche un po' di calcio. Sono contento anche di lavorare con Retro Sledi, chiaramente da un momento che ne lavoriamo, quindi lui lavora sempre di notte, insomma, quello che è una persona che lavora, che gli piace lavorare di notte, e questa volta approfitto proprio per salutarlo. Vi ricordo che oggi c'è un derby, il derby di Tunisi, tra la Speranza Sportiva di Tunisi e il Club Africain. Non è solo una sfida cittadina, come si dice, ma una vera e propria finale per il titolo del campionato tunisino. Quindi se vedete per strada questi colori giallo-rossi e bianco-rossi, che insomma, esposti anche dappertutto, ma soprattutto dalle macchine, vediamo questi bandini che insomma che vengono esposti anche loro, insomma, è molto evidente. Non vi preoccupate, è solo una partita di calcio. Vi ricordo che il Club Africain adesso è al primo posto con 62 punti, invece l'Esperanza è al secondo posto con 60 punti. Quindi se il Club Africain pareggia, vuol dire che è quasi già fatta, perché manca ancora un'altra partita. Invece l'Esperanza è obbligata, insomma, per mantenere questa possibilità di vincere questa partita, ma anche la prossima partita. Quindi non sarà facile, insomma, le due squadre sono obbligate a fare un buon risultato positivo. Chiaramente per la Speranza c'è solo la vittoria, il Club Africain può andare anche con il pareggio, e poi vedremo, insomma, che cosa succederà all'ultima partita. Vi ricordo anche che questa partita sarà trasmessa, i caffè saranno strapieni già lussù, no? Insomma, una stracittadina sicuramente che rimarrà negli annali, come si dice, no? In questa che sarebbe bello anche vedere proprio anche le due tifoserie, purtroppo non si vede così da molto molto tempo. Bene, fatta questa piccola introduzione anche del calcio tunisino, quello che conta, visto che siamo qualificati alla Coppa del Mondo, ce lo possiamo anche permettere. Allora, poi, e quindi dirlo anche in italiano, quindi noi chiaramente avremo una fitta canzoni, quindi di tanti movimentati, quindi lasciamo, appunto, come abbiamo detto, questa canzone un po' romantica della Nannini, che abbiamo deciso proprio così di iniziare questa trasmissione, che durerà fino alle ore 16, come ben sapete. E poi niente di particolare, andiamo ad ascoltare una tra le più belle canzoni del giovane Alfa. Prima, a me mi piace, che è recentissima, chiaramente è quella che sta avendo più successo, chiaramente ne ha tante, e poi è quella di 2 anni fa, che ha avuto, con cui, insomma, si è affermato sulla scena musicale italiana con Il Filo Rosso, Musica Maestro.
1: Ora so

Parliamo della 36esima giornata di Serie A per questo anno, terz'ultima di campionato che sta delineando i verdetti finali con l'Inter, come sappiamo, già campione d'Italia. Una lotta serratissima per l'Europa. Allora, vediamo allora prima di tutto i risultati degli anticipi. Vi ricordo che Torino e Sassuolo hanno giocato già venerdì, i Granata hanno superato il Sassuolo quindi per 2-1, poi ieri il colpo dei Friulani, quindi l'Udinese in Sardegna, che hanno vinto per 2-0. Invece l'Inter ieri si è imposta da campione contro la Lazio per 3-0, con gol di Lautaro Martinez, Sucic, è importante sicuramente il recupero di Martinez e Mkhitaryan. Vi ricordo anche che questa vittoria è molto importante per l'Inter, perché è tra pochi giorni, quindi il 13, se non vado errato, ci sarà anche la finale di Coppa Italia proprio contro la Lazio. Insomma, un vantaggio, possiamo dire, psicologico da parte dell'Inter sulla Lazio. La Lazio che si prende anche alla fine del secondo tempo un rosso romagnoli, che non giocherà poi la finale, giocherà piuttosto il derby di Roma prossima settimana. Insomma, abbiamo iniziato con il derby, stiamo continuando con il derby. Vi ricordo anche che Lecce ha perso ieri una partita molto importante contro la Juventus per 1-0. È bastato un gol dal primo minuto da Vlahovic per, insomma, spugnare il Salento e soprattutto per blindare la zona Champions per la Juventus. Vi ricordo anche che oggi c'è stata la partita tra l'Hellas Verona, che ormai in modo automatico è andato in Serie B, con il Como che vince, quindi e che anche il Como si assicura una qualificazione alle coppe. Adesso andremo a vedere quale coppa. Poi vi ricordo che è iniziata poco fa la Fiorentina-Genova, Cremonesi-Pisa, e poi più tardi alle 5 inizierà la partita Parma-Roma, e poi stasera l'altra partita, il big match serale. Insomma, vedremo anche qui cosa faranno i milanisti contro l'Atalanta. Chiaramente anche loro, insomma, possiamo dire che hanno già ormai blindato la loro qualificazione. Vi ricordo comunque che in questo caso Milan si trova in quarta posizione, se non vado errato, invece l'Atalanta è al settimo posto, però i punteggi sono un po' lontani, quindi non possono arrivarcela i bergamaschi. Poi domani nel posticipo ci sarà anche un'altra partita importante per i napoletani, perché giocheranno contro il Bologna. Insomma, una partita l'anno scorso, se non vado errato, è stata anche la partita della Supercoppa italiana, quindi però si avviano, si vedono anche che molti giocatori non hanno più voglia, proprio perché siamo alla fine. Invece la classifica, come abbiamo detto, il Pisa ormai da qualche momento, e il Verona oggi automaticamente o aritmeticamente sono retrocessi in Serie B. Rimane il posto, lotta per il 17° posto tra Lecce e Cremonese, e dopo la sconfitta del Lecce, insomma, contro le Juventus, come abbiamo detto, la Cremonese ha l'occasione di accorciare il distacco di 4 punti affrontando il Pisa. E quindi vi do anche il risultato, la classifica esatta, che la Cremonese si trova a 28 punti, quindi manca questa partita, e il Lecce a 32 punti in caso di vittoria della Cremonese. Come abbiamo detto, vuol dire che, insomma, ci sarà solo un punto di differenza tra le due squadre, e quindi sarà una lotta fino all'ultimo proprio istante per queste due squadre. Quindi Cremonese, come abbiamo detto, che gioca contro il Pisa, e poi la Fiorentina, che avrà anche un incontro molto importante per il Genova. Però la Fiorentina possiamo dire che

quasi salvata o salva, insomma, mi manca un punto proprio per arrivare a avere l'aritmetica. Continuiamo sempre con la musica italiana che arriva. Arriva Esibizionista, una canzone di Annalisa, e poi la molto chiesta e richiesta e molto molto amata, la vincitrice di Sanremo 2026 con Sal da Vinci con Per sempre sì. Musica.

Eccoci di nuovo sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale. Parliamo all'attenzione che è rivolta allo sbarco della nave Ondius a Tenerife a causa di un focolaio di Anatavirus. Il ministero italiano monitora i quattro italiani, al momento risultano asintomatici e in buone condizioni. Vi ricordo che l'emergenza sanitaria legata al focolaio Anatavirus a bordo di una nave da crociera Ondius è attualmente gestita con un protocollo di massima sicurezza internazionale. La nave battente bandiera olandese è attraccata oggi proprio nel porto di Garandilla a Tenerife per l'inizio appunto delle operazioni di rimpatrio. Il bilancio ad oggi si contano 8 persone colpite, con 3 decessi confermati, una coppia olandese e un cittadino tedesco, altri 6 sono invece stati accertati e 2 risultano probabili. Vi ricordo che la nave trasportava circa 147 persone. Dopo lo sbarco blindato a Tenerife, l'imbarcazione farà rotta poi verso Rotterdam, nei Paesi Bassi, per una completa disinfezione. Gli ispettori sanitari saliti sulla nave hanno riferito che le condizioni igieniche sono appropriate e non sono stati rivelati rodatori a bordo, rendendo improbabili la trasmissione diretta all'interno della nave. Si ipotizza il contagio invece durante le escursioni in isole del sud Atlantico. E il Ministero della Salute italiano ha attivato la sorveglianza attiva, come abbiamo detto, su 4 passeggeri italiani rientrati con un volo sul quale aveva viaggiato brevemente una delle vittime. E vi ricordo, si trovano quindi rispettivamente in diverse regioni dell'Italia, quindi Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Sono tutti asintomatici, come abbiamo detto, considerati a basso rischio poiché sedevano in file distanti dalla passeggera infetta. Cos'è l'anatavirus? Si tratta di una zonzusi, come si dice, trasmessa solitamente da rodatori. Sebbene la trasmissione da uomo a uomo sia estremamente rara, è possibile con alcuni ceppi come il virus Andes. È per questo che l'OMS, l'Istituto Superiore di Sanità italiano, sottolinea che il rischio per la popolazione generale europea rimane molto basso. Comunque sono molto severi gli spagnoli, perché da quello che sto leggendo nelle varie testate parlano anche addirittura di una quarantena, quindi 42 giorni per i passeggeri quindi spagnoli, aspettando poi insomma, il risultato di quello che si sta cercando di capire di questo virus. Comunque non è il coronavirus, è tutta un'altra cosa. È questo che si cerca di comunicare ai vari, insomma, ai vari persone che si interessano alla questione. Sempre in musica italiana arriva Serena Brancale con un doppio Serenata, e al mio paese chiaramente non c'è Bella Ciao, molto criticata. E c'hanno ragione, soprattutto The Gasman, quindi insomma è stata massacrata, tra parentesi, perché non lo so, aveva cambiato i partigiani per qualche altra cosa. Insomma, non devi scherzare con queste cose. Comunque, un saluto a tutti i nostri siciliani, perché insomma, vabbè, ha sbagliato, non esageriamo, dai, però insomma, un grande errore, possiamo pure dirlo. Serenata, insomma, cerchiamo anche di alzare un po' il morale a Serenata Brancale. Comunque, che Serenata è cantata anche con Alessandra Amoruso, invece la seconda, Il mio paese, con Delia e Levante. Musica per 6 minuti.

Eccoci di nuovo sulle onde di Radio Tunisi. Parliamo degli internazionali di Roma. Prima però c'è la notizia che poco fa, quindi parlavamo di Cremonese e della Pisa, risultato sul 2-0. Insomma, saluta a tutti i nostri tifosi della Cremonese, insomma, che stanno di Cremona, che stanno qui a Tunisi. Allora, parliamo degli internazionali di Roma. Il protagonista indiscusso è Jannik Sinner, numero uno del mondo, che ha debuttato con una solida vittoria sull'austriaco Onfer 6-3-6-4. Insieme a lui sabato romano è stato anche trionfale per i colori italiani Flavio Cobelli, che ha raggiunto per la prima volta il terzo turno superando Atamn, mentre Mattia Bellucci ha firmato un'impresa rimontando l'argentino Echeverry. Avanza anche Andrea Pellegrino dopo il ritiro del suo avversario Artus Fis. Tra le teste di serie internazionali si segnala il passaggio del turno di Zverev, numero 2 del seeding, mentre sono usciti di scena giocatori di rilievo come Auger, Aliassime e Shelton. Nel circuito invece femminile si registrano sorprese clamorose. La campionessa in carica e beniamina di casa Jasmine Paolini è stata eliminata da Elise Mertens dopo aver sprecato 3 match point nel secondo set. Anche la numero 1 del tabellone, la Sabalenka, è uscita prematuramente dal torneo. Nota lieta per l'Italia Elisabella Crociaretto, che ha conquistato per la prima volta gli ottavi di finale battendo la Navarro e attende ora la sfida contro la Swiatek. Non sono pochi assenze pesanti chiaramente per questi internazionali di Roma, soprattutto il campione uscente Carlos Alcaraz, che non partecipa chiaramente al causa dell'infortunio. Vi do anche un po' il montepremio, se volete, che sarà di 1 milione di euro, e vi ricordo che l'anno scorso Sinner ha perso proprio questa finale. Per questo quest'anno, insomma, tutti attendono l'arrivo di Sinner. E perché? Perché in realtà sono 50 anni che gli italiani non vincono, non alzano un trofeo proprio a Roma, dai tempi di Adriano Panatta, insomma, che non sono pochi. Vi ricordo che prossima settimana, sabato, ci sarà la finale femminile, invece domenica ci sarà appunto quella maschile. Insomma, ho cercato di fare rapidamente un giro per parlarvi di quello che c'è, insomma, su questo circuito internazionale molto molto famoso, evidentemente. Bene, io vi saluto, lascio questi ultimi minuti con il nostro amico Raita, che vi farà ascoltare il mambo italiano, ma soprattutto anche l'italiano, versioni nuovissime, un ritmo afro house, come si dice, no? E poi arriverà Vasco Rossi con due bellissimi brani. Il primo sono Gli Angeli, insomma, è un testo che voi sicuramente molte conoscerete, proprio per farvi compagnia durante il vostro percorso, quindi sicuramente ci saranno molta gente per le autostrade di Tunisi. Gli Spari Sopra, sempre Vasco Rossi. Poi, proprio per concludere, ritornando un po' al ritmo disco, con Bob Sinclair e Raffaella Carrà. Quindi comincia tu. Bene, vi saluto cari amici sulle onde di Radio Tunisi. Comunque domani avremo sempre il piacere di riascoltarvi e di farvi ascoltare le onde e le note, insomma, musicali italiani e non solo, chiaramente, ma anche l'informazione, sempre alle ore 15 alle 16. Grazie Raito, un'altra volta, alla prossima.